attenzione, la maniera dell'amico. Dis a 12 horas, la mañana del amigo.